Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno, grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Salve, salve, salve, il vostro cappellano militare che vi dà il conforto della fede anche questa mattina. Infinite sono le vie del lavoro. Buongiorno. Stavo imitando un famoso DJ conduttore che diceva, iniziava il suo programma con salve, salve, salve, salve. È un cappellano militare di un famoso film intitolato Good Morning Vietnam. Sono le 6 e 5 minuti, cerco di darmi un po' di sostegno perché mi serve. Devo autosostenermi stamattina perché non lo so, vabbè, io veramente resto basito. Nel senso che mi alzo, mi metto la t-shirt, esco e sembra di stare in montagna. Ci sono praticamente, siamo sotto i 20 gradi, praticamente possiamo già lanciare l'allerta freddo. Adesso non voglio esagerare, però insomma già il meteo poco fa insomma ci ha dato l'idea, ma si sente l'aria frizzantina dopo tutti questi temporali della scorsa notte. Beh, comunque meglio così, va, piuttosto voglio dire, piuttosto che quelle calure infernali. Vabbè, adesso io non voglio scendere nei luoghi comuni e iniziare a parlare del tempo, diventerei noiosissimo. Invece, siccome noi siamo una grande radio ed è Radio Easy Rock e siamo una radio che suona al 100% pure rock and roll, non esiterei a suonare la prima di stamattina. Sapete perché? Perché c'è Lenny Kravitz. Donne, amiche all'ascolto, c'è Lenny Kravitz. Lo devo ripetere? Non serve, non serve. Giusto così per scatenare un po' le fantasie delle nostre easy rocker. Are you

Iniziata, sono le 6:13 minuti, iniziata questa bella trasmissione che vi accompagna tutte le mattine tra le 6 e le 9. Bentrovati da Nino Carollo. Che dite? Che dite? Che dite? Ce lo facciamo insieme un buon caffè? Credo sia giunta davvero l'ora. Radio Easy Rock.

sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
10: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
11: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
12: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
11: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
12: Info su coopvolpago.it e sui social.
13: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sono le 6:20 minuti e prestissimo, tornate a dormire che è meglio, ve lo consiglio, è un consiglio, è un suggerimento dello Zunino, tornate a dormire se siete già in piedi e siete pronti a partire, ma che fate in piedi a quest'ora? A letto, via, a letto, oh! Invece abbiamo sentito i Beatles, signori, che bello, Ticket to Ride, canzone, è stata una canzone rivoluzionaria quella lì, perché superava i 3 minuti di durata e utilizzava tecniche musicali innovative per quell'epoca, no? Come i riff in stile heavy metal, e poi, voglio dire, fare una canzone di più di 2 minuti era già uno sconvolgimento, stravolgevano tutto. Vabbè, si parlava qui di una ragazza che abbandona il fidanzato, però c'è questa famosa leggenda secondo cui il titolo in realtà faceva riferimento al certificato medico di buona salute che le prostitute di Amburgo dovevano ottenere per poter lavorare. Quindi, ecco, John Lennon ebbe l'idea di scrivere questa Ticket to Ride, il biglietto, insomma, per poter esercitare la propria professione, ma tu pensa. Questa era una leggenda metropolitana, se poi glielo chiedi a Paul McCartney, nega, Paul McCartney è un pretino, no? Negherebbe anche davanti all'evidenza, perché è fatto così, si sa. Beh, John Lennon, io tifavo sempre John Lennon, c'è poco da dire. E voi invece? Siete più McCartney o John Lennon? Interessante, bella domanda. Nessuno ve l'ha mai fatta, vero? Era meglio John Lennon o Paul McCartney? Non si fanno questi sondaggi alla radio. Ecco, non avete sentito nulla, eh? Allucinazioni acustiche.

Sei anni fa Cotton Candy, questo era Young Blue dalle 6 e 28 minuti su Radio Easy Rock. Ci siamo dimenticati anche di ricordare il nostro numero da memorizzare, il numero di WhatsApp, perché? Perché oggi ci saranno tanti regali, regaleremo per esempio i biglietti del Pordenone Blues Festival e regaleremo esattamente i biglietti per il concerto degli Scancanensi e poi ancora il Caribe Bay, vi faremo entrare in questo parco acquatico di Jesolo, meraviglioso, perciò state molto molto attenti, preparate. Preparatevi a mandarci il messaggio quando sarà il momento. 388-893-6699. Le 6 e 28 minuti, ora ci sono i Depeche Mode qui a Radio Easy Rock.

0: Yesterday's faceva molto freddo. Yesterday pioveva.
1: ieri. Questa era una canzone dei Guns N' Roses. Spero abbiate apprezzato il gesto del nostro ufficio musica. Suonarvi Guns N' Roses a quest'ora del mattino è sempre bello, una meraviglia. È una meraviglia andare anche a Firenze questa mattina. Salutiamo Marco che è diretto proprio lì nella bella città toscana, nel capoluogo toscano. Allora divertiti a Firenze, caro Marco. E salutiamo anche coloro che ci seguono sempre puntualmente dal sud, dalla Calafrica per esempio. Ecco, ciao Nico, grazie. Ci siete tutti stamattina, anche Matteo, vedo qui Emanuele, guarda c'è anche Stefania stamattina. Stefania da quella di Pordenone, già in piedi perché si sta preparando, oggi giornata di vacanza, quindi divertiti e ovunque tu vada, mia cara, portati appresso il suono di Radio Easy Rock. Ed è molto semplice, basta scaricare l'app nel tuo dispositivo, nel tuo smartphone, il gioco è fatto. Che facciamo? Bah, io quasi mi vado a fare un po' di running qui intorno, faccio il criceto e poi torno da voi.
2: Radio Easy Rock.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ragazzi, che pezzo, mamma mia, Love Song, I Cure, terzo singolo, è stato il terzo singolo da quel disco dell'89, Disintegration, è stato pubblicato, lo ricordo benissimo, come fosse ieri, ad agosto dell'89, ed era un album questo pensato come specchio del tumulto interiore di Robert Smith, perché rifletteva quei suoi dubbi, ansie esistenziali tipiche poi di Robert Smith. C'era anche in quell'album, ci fu il licenziamento di Lol Tolhurst, il chitarrista, venne espulso dal gruppo, e quindi tutto questo contribuì anche a creare quell'atmosfera cruda delle sessioni, no? Infatti questo è un album che segnava il ritorno a quel gothic rock viscerale che stava poi in fondo all'anima di Robert Smith. Lui era un tipo così, abbastanza oscuro, in contrapposizione alla serenità che appunto sta vivendo in queste ore, in questi anni, perché è cambiato Robert Smith, non so se notate, anche nel suo modo di porsi. Oddio, sul palco è sempre Robert Smith, no? Con i suoi capelli, è sempre molto dark, almeno dall'aspetto, però nell'anima secondo me è diventato più... più anziano, sì, però più bambino anche forse, più sereno, a me dà questa impressione. Bene, allora, voi come siete messi in fatto di serenità? Vi state preparando sì o no per queste vacanze? E allora raccontatelo, siamo qui, 388-893-6699, cercate da bravi di interagire e adesso cercate di alzare il volume della vostra radio, di autoradio, non so da dove ci state ascoltando, perché tornano i Florence and the Machine, era il 2015 e questa è What Kind of Man?

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
4: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
4: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
4: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.

0: quest'estate.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
8: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sembra di poter toccare la luna.
1: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:30.
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
8: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
9: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
2: Aquacolor Sporage. Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Allora, come le sembra questa classe A?
1: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
0: Vuole provarle?
1: Posso?
0: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
1: Ah, davvero?
0: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
2: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Sei pronto a raggiungere la Luna?
4: Entra in Moon al J Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità, scopri autentici cimeli delle missioni lunari e vivi l'emozione dello spazio.
5: Moon, la Luna, ti aspetta.
4: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
5: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
10: Aquacolor Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
11: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Easy Rock News.
3: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
3: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine e vento nel ferrarese in tilt, la circolazione sulla 13, emergenza incendi al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
1: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
0: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
8: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
9: Solo dal 23 al 29 luglio. Actimel Danone da 100 grammi per 6 al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Condiriso Sacla classico leggero da 290 grammi al prezzo imperdibile di 1,69 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
14: Acquista!
15: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
15: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
15: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
15: Con Take and Drive vinci sempre tu!
16: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
18: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
17: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
18: Info su coopvolpago.it e sui social.
19: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
18: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
19: E paghi in 10 rate a tasso zero.
20: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 88 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Connetti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Acqua Color Sporage. Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati. Svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone, il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
2: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
1: Buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
6: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più...
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
12: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
17: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
18: Ma quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
20: Allora, come le sembra questa classe A?
21: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
20: Vuole provarle?
21: Posso?
20: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
21: Ah, davvero?
20: Certo. Ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
22: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.

0: estate.it. Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
1: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguita, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock. I could stay awake just to hear.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

never have nothing good to say.

0: le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
9: Solo dal 23 al 29 luglio. Campiello, il frollino del buongiorno da 700 grammi al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Insalata misticanza da 400 grammi al prezzo imperdibile di 2,49 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Allora, come le sembra questa classe A?
12: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
11: Vuole provarle?
12: Posso?
11: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
12: Ah, davvero?
11: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
13: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
14: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
18: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
19: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.
24: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
25: Facile! La mozzarella latte Busche.
26: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock.